0: Paul kada shi mbe ikre mari Roma fomni Timo kwe pa kono abranyo ni jen kofatu abranyo ni nzo Lambokom Yala mafanga Nginiti Awire kashi babuka ya Sasube kun Yashi makabe ya yo na yashiri nyeme Nginiti Awire kashi su shiri nyeme maya Na ika kishiri awaroma nyeme do maya Nini nyeme shiri inti kabo sono be Iwu anyumburu nu de nyeme shiri wo Nyeme be ishi sono kare awore su gwarem Ishi sabe awire kashi su kore Idama sabe nyeme koroye awire kashi su shiri ma menem Be bobye nyeme nzwena Nyeme da mafo nwaniele
1: Ya da nyeme ashi
0: Ya mi bienga Nyuma shi Mfere ma uka mbamfanekun Mforo anka mdanfum

Togo bara Togo biaso Bubashi lamno fako muti song papa kwa de ajarinu Togo asensu isa ni muti song papa konuni ibayo sanga nyonwa sanga chichisu fe isaranzunu che